gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ciao, sono Fabio.

0: Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Sono le 6 e 29 minuti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
14: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
5: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 apericena experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248. Lunar Club, con Joy Staff e Lunigiana World, anche in diretta su Radio Nostalgia.
6: Sono le 6 e 57 minuti.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Donald Trump ha firmato la versione digitale dell'accordo con l'Iran durante la cena a Versailles con Macron al termine del G7. Anche da Teheran è giunta conferma ufficiale della sottoscrizione elettronica del memorandum, che sarà formalmente firmato dalle due parti venerdì in Svizzera. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto immediatamente. L'accordo Trump, così l'ha chiamato lo stesso presidente USA, è articolato in 14 punti, prevede la cessazione permanente delle ostilità, la revoca progressiva delle sanzioni, lo sblocco dei porti iraniani, un piano economico da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e un percorso negoziale di 60 giorni per definire l'intesa finale sul nucleare. È rianimazione ma non in pericolo di vita Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. La donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Al via gli esami di maturità per oltre 500.000 di studenti. Alle 8.30 comincia la prima prova scritta di italiano. La vera novità di quest'anno è l'orale con solo 4 materie. Domani la seconda prova, quella di indirizzo al classico e latino, allo scientifico, matematica. Sport calcio, la giornata di ieri dei mondiali consegna 3 punti all'Inghilterra che a Dallas sconfigge 4-2 la Croazia. Protagonista assoluto Harry Kane, autore di una doppietta. Oggi il match più atteso è quello tra Messico e Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica.
9: Ottimismo liquido.
5: Da Coffee Corner è arrivata la nuova 7 note, caffè toscano. Scopri con noi la tua armonia perfetta e la macchina potrà essere tua a soli 9 euro. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in 3. Coffee Corner, a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
10: La tua pausa al Coffee Corner.
11: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
12: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama.

0: www.airservice.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Incidente, ammaccatura, graffietto misterioso. Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
2: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
3: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
2: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
3: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
4: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
2: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
5: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
6: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
7: Dove, oh, dove?
6: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
7: Ah, sì, Ciccio Pennello.
6: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
5: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
6: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
8: Radio Nostalgia.
9: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30, parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.
2: Perché solo con noi puoi scoprire come farti aiutare dalla marketer dell'AI. Su Radio Nostalgia.
3: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
0: Vi aspettiamo!
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
9: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
3: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248.
10: Sono le 7:32.
11: Nostalgia.
12: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
11: Radio Nostalgia.
13: Buon giovedì 18 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Calogero all'ascolto e non. Sono invece nati in data 18 giugno la cantante Shirley Bassey, Paul McCartney, Marcella Bella, Fabio Capello e Raffaella Carrà. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 28° grado dei gemelli, hai un forte senso del ritmo, una buona musicalità e la possibilità di far uso della parola parlata e scritta con perizia e scioltezza. Sei attivo, ami le cose semplici e ti piace stare in mezzo all'aria fresca della campagna, al mare o in montagna. Gli amici ti vogliono bene perché si sentono protetti da te. Tua madre avrà una forte influenza nella tua vita e ti farà avere vantaggi spirituali, morali o materiali. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 18 giugno per tutti noi. Cominciamo la visione dall'Ariete. Il felice incontro della Luna in Leone con Saturno suscita pensieri, parole e intuizioni che possono aiutarci a fare luce sulla situazione affettiva. A un incontro mondano esprimiamo serenamente il nostro punto di vista, faremo una bella figura. Toro, giovedì emotivamente pieno con la Luna in quadrato che attenta alla nostra stabilità. No alla tentazione di acquisti belli ma costosi. Non facciamoci abbagliare da traguardi improbabili quando abbiamo qualcosa di concreto a portata di mano. Gemelli, affrontiamo la giornata con grinta e ottimismo. Lavoro e svago trovano un punto di equilibrio, mentre gli amici ci ricaricano di entusiasmo. Non perdiamo l'occasione di metterci in luce. Cancro, se l'assenza della persona amata oggi ci pesa, per sentirla vicina riprendiamo magari delle foto scattate in un'occasione felice. Possibili svolte professionali all'orizzonte, ma non premiamo sull'acceleratore. Occhi aperti nelle amicizie. Leone, la luna nel segno recapita buone notizie in merito a viaggi, corsi di formazione, carriera. Economia al sicuro. Voliamo all'estero per piacere o per lavoro, faremo esperienze indimenticabili. Vergine, un buon momento per organizzare le vacanze, ma scegliamo con cura gli amici con i quali partire. Devono avere abitudini che collimano con le nostre. Lanciamoci con passione in uno sport estivo che coniughi l'esercizio fisico e la voglia di stare all'aperto. Bilancia, voglia di evasione propria del fine settimana. Più che di vuoto divertimento, però, abbiamo il desiderio di iniziative profonde e di spessore. La coppia è inossidabile, non diamo ascolto alle pulci nell'orecchio, sospetti e diffidenza sono fuori luogo. Scorpione, riserviamo ogni cura al campo lavorativo dove si prevedono dei cambiamenti. Lo stato emotivo poco tranquillo si ripercuote sulla coppia, chi ci è vicino punta i piedi, forse si sente soltanto escluso. Sagittario, le circostanze ci rincuorano, tutto sta andando per il meglio. In modo particolare è la libera professione a dare le maggiori soddisfazioni. L'attività cresce rigogliosa e ne andiamo fieri. Siamo stati bravi, abbiamo imboccato la strada giusta per noi. Capricorno, se la condizione in cui ci troviamo ci arreca disagio, è giunta l'ora di mettere un punto e di chiudere un capitolo. Tempi di chiaroscuri, assecondiamo le inclinazioni contingenti senza forzare e pretendere da noi l'impossibile. Acquario, se aspiriamo a fare chiarezza con la persona amata, senso logico ed empatia faranno il nostro gioco. Con un sorriso andremo dritti al punto. Basta metterci in ascolto per comprendere gli altri e per farci capire, senza che nascano fraintendimenti. Pesci, occupiamoci di organizzazione, non soltanto dei nostri numerosi impegni, ma anche del nostro quotidiano, in modo che ci sia spazio per tutto. Un buon programma per oggi: lavoro, amore, riposo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: ci saranno sempre eschimesi pronti a dettare le norme su come devono comportarsi gli abitanti del Congo durante la calura. Stanislav Lec.
11: Radio Nostalgia.
14: Il meteo di Radio Nostalgia.
15: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Si rinforza l'anticiclone subtropicale in espansione verso l'Europa nella giornata di giovedì, portando caldo già piuttosto intenso sull'Italia centro-settentrionale e in Sardegna, dove le temperature già toccano i 34-35 gradi sulle pianure. Nel corso del pomeriggio, valori più contenuti al sud, sulle zone costiere, dove si sta ancora al di sotto dei 30 gradi. Da segnalare un po' di variabilità in montagna, soprattutto sulle Alpi, dove al pomeriggio potranno sfociare alcuni temporali di calore anche localmente intensi. Venti deboli, salvo per qualche rinforzo da nord su basso Adriatico e Ionio, con mare generalmente poco mosso ovunque. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
14: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
16: Benvenuti da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
17: Siamo amanti della pasta.
16: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
18: E anche basta con questo spot!
19: E non se ne può più, la bella è rotto le fa.
20: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
21: Questa è Radio Nostalgia.

tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: Resort di Bagnone, dove prende il via ufficialmente la festa dell'estate con la vostra radio nostalgia Lunar Club. Si parte alle 20:30 con la pericena per poi ballare piano piano, prima con Luca Giorgi, poi con Stefano Reis, tutto accompagnato dalla voce del vostro Andrea Secci, che come ogni giorno tiene compagnia a quest'ora ed è pronto, insieme a Danny che cura la parte tecnica, a rendere protagonista una od uno di voi. Oggi andiamo nella capitale, dove vive e ci ascolta ogni giorno la Eli, che proprio ieri ci ha inviato al 338-360-114 questa nota vocale.
1: Radio Nostalgia, io mi chiamo Elisa e vorrei sentire Animals dei Maroon 5, Eternity di Robbie Williams e

Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Radio Nostalgia.
1: Io mi chiamo Elisa e vorrei sentire Animals dei Maroon 5, Eternity di Robbie Williams e Small Town Boy.
2: La Eli ci ha messo la voce e si è resa protagonista del 3 per 3 di questo 18 giugno 2026, la data che stavamo aspettando, perché da questa sera siete tutti invitati al Baglio della Luna Resort di Bagnone. Siamo nel cuore della Lunigiana, dove da questa sera ogni 15 giorni va in scena Lunar Club, il giovedì dell'estate con la vostra radio preferita, in console Luca Giorgi, Stefano Reis e la voce del vostro Andrea Secci. Noi ci saremo e tu vuoi essere dei nostri? C'è ancora qualche tavolo, 392 9710 248.

0: comprare un'auto nuova? Non farlo, noleggiala. Vai subito su emmerent.com. Emmerent vi ha presentato il 3 per te.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
0: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248. Lunar Club, con Joy Staff e Lunigiana World, anche in diretta su Radio Nostalgia.
6: Sono le 7:59 minuti.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Buongiorno e bentrovati su giornale radio. Subito i titoli. Trump ha firmato l'accordo in 14 punti che mette fine alla guerra USA-Iran. Anche Teheran conferma lunedì la firma in presenza. I leader del G7 plaudono. Ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita la madre di Andrea Sempio, ha ingerito una massiccia dose di psicofarmaci. Al via oggi l'esame di maturità, 520.000 studenti alle prese con la prova di italiano.
9: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Nicola De Muro e Nicola Compagnone. Al G7 francese svolta per l'accordo tra USA e Iran, Trump ha firmato la versione digitale in attesa della firma definitiva domani in Svizzera. Anche Teheran ha apposto la sua sigla. I 14 punti concordati sono già in vigore per 60 giorni, ma potrebbero estendersi. Sentiamo.
10: La guerra tra USA e Iran è finita, almeno per ora e almeno per 60 giorni. Donald Trump ha firmato ieri, tra gli ori di Versailles, la versione digitale del memorandum d'intesa con l'Iran, il quale a sua volta conferma di aver siglato l'accordo. La firma in presenza da entrambe le parti avverrà domani in Svizzera, a Lucerna. L'accordo Trump, così lo ha chiamato lo stesso capo della Casa Bianca al termine della cena con Emmanuel Macron, prevede 14 punti, tra cui la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale USA, l'impegno di Washington a rendere disponibili i beni iraniani congelati e l'ulteriore impegno americano di elaborare un piano da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran. Tutto demandato a future trattative invece il tema del nucleare iraniano. Forti critiche all'accordo arrivano negli USA anche dallo stesso partito repubblicano del presidente Trump. Secondo il senatore Bill Cassidy è il peggior accordo degli ultimi decenni e Reagan si rivolterà nella tomba. Invece plauso da tutti i leader del G7, tra loro Giorgia Meloni, che poi in un punto stampa si è soffermata sul suo rapporto con Trump. Tra noi nulla è mutato, abbiamo caratteri forti e ognuno difende gli interessi nazionali. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
8: Sentivamo delle parole di Giorgia Meloni sulla presidente USA, poi la premier italiana ha criticato Vannacci. È lui che si tira fuori dalla maggioranza di centrodestra e ha salutato con soddisfazione la stretta dell'Europarlamento in tema di immigrazione irregolare. Sentiamo le sue parole.
5: Il regolamento prevede tra l'altro anche la possibilità di aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, quindi di fatto seguendo la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania, una soluzione innovativa che la sinistra italiana ed europea ha tentato di contrastare in ogni modo, ma che grazie a questo governo è diventata oggi uno strumento a disposizione dell'Europa intera.
8: Saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della CEI, morto a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa sarà Papa Leone, che ha ricordato Ruini come un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Dopo le esequie, il feretro sarà trasferito a Reggio Emilia, dove domani è prevista una seconda celebrazione nella cattedrale cittadina. È in rianimazione, ma non in pericolo di vita, Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. La donna sarebbe stata sottoposta alla lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Lo ha reso noto l'avvocato del 38enne, indagato nell'ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, Liborio Catariotti. Questo campanello di allarme ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni, ha detto il legale. Al via oggi la maturità 2026 per 527.000 studenti. Dalle 8:30 comincia la prima prova scritta, quella di italiano. Tante le novità, specialmente nel colloquio orale. Sentiamo.
11: Maturità 2026, ci siamo. Oggi la prima prova scritta della durata di 6 ore è quella di italiano per oltre 500.000 di studenti chiamati all'ultimo step delle scuole superiori. Impazza il Toto Traccia, dai 40 anni dal disastro di Chernobyl all'80esimo della Repubblica Italiana, senza tralasciare i grandi capisaldi della letteratura, da Grazia Deledda a Pirandello passando per Montale e D'Annunzio. La seconda prova scritta in programma domani verterà sulle discipline caratterizzanti il corso di studio e avranno durata differente a seconda dell'indirizzo scolastico, al classico in latino, allo scientifico, matematica. Tante sono le novità di questa nuova edizione. Si parte di giovedì, abbandonando la consuetudine che vedeva l'inizio di mercoledì. Cambia anche il nome, va in pensione la dicitura esame di Stato, al suo posto si torna alla vecchia maturità. Novità che rientrano nella riforma valditaria che abbraccia anche il colloquio orale. La scena muta porterà alla bocciatura. I maturandi e le maturande potranno diplomarsi solo se avranno sostenuto tutte le prove previste, quindi sia gli iscritti che il colloquio orale. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
8: Una forte ondata di calore colpisce in queste ore tutta l'Italia per l'arrivo di una massa d'aria sahariana. Scatta il bollino arancione in diverse città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime arriveranno fino a 36 gradi. Bollino giallo in altre 12 città, tra cui Roma, Milano, Napoli, Ancona e Verona. In Sardegna, la Protezione Civile Regionale ha emesso per oggi un bollettino giallo per il rischio di incendi. Sport, mondiali di calcio, la partita più bella della prima giornata del gruppo L consegna i 3 punti all'Inghilterra, che a Dallas sconfigge 4-2 la Croazia. Protagonista assoluto Harry Kane, autore di una doppietta, segno anche Bellingham e Rashford per la Croazia, reti di Baturina e Musa. Oggi il match più atteso è quello tra Messico e Corea del Sud, entrambe a caccia di punti per la qualificazione. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Da Riccardo Corredi siamo come i 3 moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
13: Tutti per uno, uno per tutti.
12: Vorrai dire 3 per 1. Con uno li prendi tutti.
13: A giugno 3 per 1 da Riccardo Corredi.
12: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1.
13: Sì, paghi solo il materasso.
12: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. RiccardoCorredi.it.
14: Domenica 21 giugno, tutti a Ripa di Seravezza. In Piazza Europa arriva la Sagra di San Luigi, organizzata dalla Contrada della Lucertola. Stand gastronomici, bar, aperitivi e cocktail. E dalle 22 si accende la festa. La musica più bella dagli anni 90 ai giorni nostri con l'official party di Radio Nostalgia insieme ad Andrea Secci e Luca Giorgi. Domenica 21 giugno, Piazza Europa, Ripa di Seravezza, Sagra di San Luigi. Si mangia, si brinda, si balla.
15: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
16: Siamo amanti della pasta.
15: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
17: E anche basta con questo spot!
18: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
19: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
20: Ci siamo, ecco la cassaforte.
21: Non mi ricordo la combinazione.
20: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
21: Vai.
20: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
21: Sì?
20: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
21: Ah,

0: parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
2: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
3: Una specie di monumento?
2: Acqua.
3: Un monumento alla cucina di eccellenza?
2: Brava, ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
3: Wow!
2: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
3: E la buona cucina toscana.
2: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: Sono le 8 e 27 minuti.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
6: Sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
12: Fossi in te sarei nervoso.
11: 7 eredi.
13: Chi è il prossimo?
11: Una fortuna. Nessun testimone.
12: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
11: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
14: Sai come andrà a finire.
11: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
20: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. TAEG 1,22, anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
21: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
22: Stufo dell'acqua in bottiglia? Se anche tu vuoi smettere di acquistare acqua in bottiglia, ma non vuoi spendere un capitale per un purificatore d'acqua domestico, questa è l'occasione che stavi aspettando. Depur System Italia è lo specialista dell'acqua pura da oltre 25 anni. Vai su depursystemitalia.it e acquista direttamente nella nostra fabbrica il purificatore d'acqua per la tua casa risparmiando il 50%. Depur System Italia. L'acqua pura a casa tua.
23: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
24: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
23: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
24: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
25: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
23: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
26: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
27: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
26: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
27: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
28: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
10: Questa è Radio Nostalgia.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: ogni mercoledì alle 10.30 su Radio Nostalgia con Andrea Secci.
1: Chiara Blum, un programma in collaborazione con BD Rova. Grazie ai sistemi automatizzati BD Rova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248.
10: Sono le 8 e 57 minuti.
1: Radio Nostalgia. Giornale radio.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il presidente USA Trump e quello iraniano Pezeshkian hanno firmato il memorandum d'intesa per porre fine al conflitto tra i due paesi per almeno 60 giorni, durante i quali si svolgerà una trattativa su alcuni dei nodi irrisolti, tra cui il nucleare iraniano. Domani in Svizzera, Lucerna, la firma finale all'accordo sul cessate il fuoco, che è già in vigore e che durerà appunto per 60 giorni. Un termine non inderogabile, potrebbe volerci più tempo, ha detto Trump firmando il documento. Poco prima però, durante il G7 francese, aveva detto: se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo. Tra i punti dell'intesa, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale USA. I leader del G7 hanno tutti espresso soddisfazione per la doppia firma sull'accordo. Giorgia Meloni si è soffermata anche sul suo rapporto con Trump durante il G7. Nulla è mutato, difenderemo entrambi gli interessi nazionali. Poi dalla premier, soddisfazione per il voto con cui ieri l'Europarlamento ha di fatto approvato la linea italiana sulla gestione dell'immigrazione irregolare. Per tutti i 27 paesi dell'UE sarà possibile affidare gli stranieri irregolari a centri per il rimpatrio in paesi extra Unione. Norme disumane, dicono i socialisti europei e le opposizioni in Italia. Una ragazza di 25 anni di origini dominicane è stata trovata morta in una camera di albergo a Cinisello Balsamo nel Milanese. Le prime ipotesi sulle quali stanno lavorando gli investigatori sono quelle di un'overdose oppure di un'aggressione, anche se da un primo esame non sono stati rilevati segni di violenza sul corpo. Nella camera sono state trovate tracce di alcol e cocaina. La polizia sta lavorando per per identificare l'uomo che aveva preso la stanza insieme alla 25enne. La maturità è una tappa importante, ma non è ciò che definisce il vostro valore, piuttosto deve essere vissuta come un inizio e una porta che si apre sul vostro futuro. È il messaggio su Instagram della Presidente del Consiglio Meloni agli oltre 500.000 studenti che oggi affrontano la prima prova della maturità 2026, lo scritto di italiano. Diverse le novità quest'anno, la principale è che non si potrà più fare scena muta alla prova orale pena la bocciatura. Domani la seconda prova, quella di indirizzo al classico latino, allo scientifico matematica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: Domenica 21 giugno, tutti a Ripa di Seravezza. In Piazza Europa arriva la Sagra di San Luigi, organizzata dalla Contrada della Lucertola. Stand gastronomici, bar, aperitivi e cocktail. E dalle 22 si accende la festa. La musica più bella dagli anni 90 ai giorni nostri con l'official party di Radio Nostalgia insieme ad Andrea Secci e Luca Giorgi. Domenica 21 giugno, Piazza Europa, Ripa di Seravezza, Sagra di San Luigi. Si mangia, si brinda, si balla.
3: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
7: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
12: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
7: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
12: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
13: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it

0: Questa è Radio Nostalgia.
1: La tua estate è con Radio Nostalgia.

0: Sono le 9 e 29 minuti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
6: Radio Nostalgia.
7: Buon giovedì 18 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Calogero all'ascolto e non sono invece nati in data 18 giugno la cantante Shirley Bassey, Paul McCartney, Marcella Bella, Fabio Capello e Raffaella Carrà. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 28° grado dei gemelli, hai un forte senso del ritmo, una buona musicalità e la possibilità di far uso della parola parlata e scritta con perizia e scioltezza. Sei attivo, ami le cose semplici e ti piace stare in mezzo all'aria fresca della campagna, al mare o in montagna. Gli amici ti vogliono bene perché si sentono protetti da te. Tua madre avrà una forte influenza nella tua vita e ti farà avere vantaggi spirituali, morali o materiali. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 18 giugno per tutti noi. Cominciamo la visione dall'Ariete. Il felice incontro della Luna in Leone con Saturno suscita pensieri, parole e intuizioni che possono aiutarci a fare luce sulla situazione affettiva. A un incontro mondano esprimiamo serenamente il nostro punto di vista, faremo una bella figura. Toro, giovedì emotivamente pieno con la Luna in quadrato che attenta alla nostra stabilità. No alla tentazione di acquisti belli ma costosi. Non facciamoci abbagliare da traguardi improbabili quando abbiamo qualcosa di concreto a portata di mano. Gemelli, affrontiamo la giornata con grinta e ottimismo. Lavoro e svago trovano un punto di equilibrio, mentre gli amici ci ricaricano di entusiasmo. Non perdiamo l'occasione di metterci in luce. Cancro, se l'assenza della persona amata oggi ci pesa, per sentirla vicina riprendiamo magari delle foto scattate in un'occasione felice. Possibili svolte professionali all'orizzonte, ma non premiamo sull'acceleratore. Occhi aperti nelle amicizie. Leone, la Luna nel segno recapita buone notizie in merito a viaggi, corsi di formazione, carriera. Economia al sicuro. Voliamo all'estero per piacere o per lavoro, faremo esperienze indimenticabili. Vergine, un buon momento per organizzare le vacanze, ma scegliamo con cura gli amici con i quali partire. Devono avere abitudini che collimano con le nostre. Lanciamoci con passione in uno sport estivo che coniughi l'esercizio fisico e la voglia di stare all'aperto. Bilancia, voglia di evasione propria del fine settimana. Più che di vuoto divertimento, però, abbiamo il desiderio di iniziative profonde e di spessore. La coppia è inossidabile, non diamo ascolto alle pulci nell'orecchio, sospetti e diffidenza sono fuori luogo. Scorpione, riserviamo ogni cura al campo lavorativo dove si prevedono dei cambiamenti. Lo stato emotivo poco tranquillo si ripercuote sulla coppia. Chi ci è vicino punta i piedi? Forse si sente soltanto escluso. Sagittario, le circostanze ci rincuorano, tutto sta andando per il meglio. In modo particolare è la libera professione a dare le maggiori soddisfazioni. L'attività cresce rigogliosa e ne andiamo fieri. Siamo stati bravi, abbiamo imboccato la strada giusta per noi. Capricorno, se la condizione in cui ci troviamo ci arreca disagio, è giunta l'ora di mettere un punto e di chiudere un capitolo. Tempi di chiaroscuri, assecondiamo le inclinazioni contingenti senza forzare e pretendere da noi l'impossibile. Acquario, se aspiriamo a fare chiarezza con la persona amata, senso logico ed empatia faranno il nostro gioco. Con un sorriso andremo dritti al punto. Basta metterci in ascolto per comprendere gli altri e per farci capire, senza che nascano fraintendimenti. Pesci, occupiamoci di organizzazione, non soltanto dei nostri numerosi impegni, ma anche del nostro quotidiano, in modo che ci sia spazio per tutto. Un buon programma per oggi: lavoro, amore, riposo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: ci saranno sempre eschimesi pronti a dettare le norme su come devono comportarsi gli abitanti del Congo durante la calura. Stanislav Lec.
6: Radio Nostalgia.
8: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
9: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
11: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MR

0: azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
2: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica. Da Coffee Corner

0: 36 centesimi. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner, a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
1: La tua pausa al Coffee Corner.
2: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
3: Siamo amanti della pasta.
4: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
5: E anche basta con questo spot!
6: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
0: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
7: Ci siamo, ecco la cassaforte.
8: Non mi ricordo la combinazione.
7: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
8: Vai.
7: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
8: Sì?
7: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
8: Ah, Andreoni.
7: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
0: Incidente? Ammaccatura? Graffietto misterioso? Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
9: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
10: Una specie di monumento?
9: Acqua.
10: Un monumento alla cucina di eccellenza?
9: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
10: Wow!
9: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
10: E la buona cucina toscana.
9: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Amici di Radio Nostalgia, dal 3 di luglio, ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia, The Land of the Moon.
1: Sì, Andrea, parleremo del settore immobiliare, dell'ospitality di fascia alta, di tutti i servizi che offriamo ai nostri ospiti per farli innamorare del territorio.
0: Vi porteremo in giro tra Toscana e Liguria per scoprire insieme il cuore della Lunigiana.
2: Su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. The Land of the Moon.
1: Dal 3 di luglio su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. Vi aspettiamo.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai, vai, vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248. Lunar Club, con Joy Staff e Lunigiana World, anche in diretta su Radio Nostalgia.
10: Sono le 9:57 minuti.
11: Radio Nostalgia, giornale radio.
12: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura, gli esami di maturità 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano. Impegnati questa mattina 520.000 studenti. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente con il discorso del presidente Saragat della seduta del 26 giugno 1946. I candidati hanno 6 ore di tempo per la stesura dei loro elaborati. Le opzioni sono suddivise in 3 tipologie, 2 analisi del testo, 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità. Donald Trump a Versailles e Masoud Pezeshkian, il presidente iraniano a Teheran, hanno firmato il memorandum che avvia la tregua tra Stati Uniti e Iran, aprendo una finestra di 60 giorni per negoziare i dossier ancora irrisolti a partire dal programma nucleare di Teheran. Il cessate il fuoco è già in vigore e sarà formalizzato domani a Lucerna in Svizzera con la firma dell'accordo definitivo. Trump ieri a Versailles ha definito i 60 giorni un termine non rigido, lasciando intendere che la trattativa potrebbe richiedere più tempo, ma poche ore prima al G7 francese aveva usato toni molto più duri. Se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo, aveva avvertito. Tra i punti centrali dell'intesa figurano la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, chiuso da Teheran nelle fasi più acute del conflitto, e la revoca del blocco navale statunitense. I leader del G7 hanno accolto con favore la doppia firma. E oggi, a neanche 24 ore dal termine del G7 francese, prende il via a Bruxelles il Consiglio europeo, che avrà come tema centrale l'Ucraina, già affrontato nel summit appena concluso a Evian. Anche nella capitale belga sarà presente Zelensky, che ieri aveva incassato il pieno appoggio dell'Europa con nuove forniture di armi a Kiev, un altro pacchetto di sanzioni alla Russia. Nella notte, esplosioni a Kiev con l'Ucraina che risponde colpendo la regione russa di Rostov e una raffineria nei pressi di Mosca. Due persone sono state fermate nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente stradale avvenuto in Grecia, a Mykonos, nel quale ha perso la vita la 37enne di Arezzo, Sara Ceccantini. Sarebbero gli autisti delle due auto coinvolte nello scontro. La Peugeot, sulla quale viaggiava la donna, che era sull'isola greca per festeggiare il suo addio al nubilato, e la Volkswagen, entrata in collisione con il veicolo. La polizia greca è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Un'amica della 37enne è ricoverata in ospedale ad Atene. È tutto, a più tardi.
9: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica.
8: Ottimismo liquido.
9: Da Coffee Corner è arrivata la nuova 7 note, caffè toscano. Scopri con noi la tua armonia perfetta e la macchina potrà essere tua a soli 9 euro. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner a Carrara, Marina di Carrara, e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
13: La tua pausa al Coffee Corner.
14: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
15: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
16: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
17: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
18: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
19: Dove, oh, dove?
18: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
19: Ah, sì, Ciccio Pennello.
18: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
17: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
18: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
20: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
21: Radio Nostalgia.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
5: Sono le 10 e 29 minuti.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
6: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, code a tratti per il traffico intenso tra Lastrassigna e Firenze-Scandicci. Rallentamenti per lavori tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest in direzione mare. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori a Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Radio Nostalgia.
7: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 18 luglio al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. Si parte il 18 luglio con il format Lasciatemi Cantare. 26 luglio, Voglio Tornare negli anni 90. 29 luglio, Elio e le Storie Tese in concerto. Il 3 agosto, Massimo Ranieri in concerto. Il 5 agosto, The Michael Jackson Experience. Il 7 agosto, Pupo in concerto. L'8 agosto, Like a Rolling Story, evento gratuito. Il 12 agosto, ABBA Symphonic Show con Orchestra Sinfonica. E il 14 agosto, gran finale con il Throwback Party. Grandi artisti, spettacoli per tutte le età e un'estate di emozioni in una delle location più affascinanti della Toscana. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediceolivefestival.it. Prevendite online su Ticket One. Biglietti disponibili anche in cassa la sera degli spettacoli. Mediceo Live Festival 2026. L'estate vive qui.
8: Radio Ufficiale. Radio Nostalgia.
9: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
11: La caldaia e la lavatrice si sono di nuovo guastate a causa del calcare? Sei stanca di rimuovere ogni giorno le incrostazioni dei rubinetti e dai vetri del bagno? Depur System Italia è lo specialista dell'acqua che dal 1992 porta l'acqua dolce a casa tua. Scopri le fantastiche offerte su depursystemitalia.it e acquista direttamente in fabbrica l'addolcitore d'acqua per la tua casa con il 50% di sconto. Depur System Italia, l'acqua dolce di casa tua.
12: Questa è Radio Nostalgia.

0: volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248.
6: Sono le 10 e 54 minuti.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo Messi, Mbappé e Haaland, al mondiale entra in scena un altro bomber. C'è la doppia firma di Harry Kane nel debutto vincente dell'Inghilterra sulla Croazia. Partita subito vibrante. Un errore di Modric causa un rigore per l'Inghilterra. Kane si fa parare il tiro da Livakovic, che però si muove in anticipo. Sulla ripetizione il capitano non sbaglia. Pari del Comasco Baturin, ancora segno Kane, ancora pari di Musa, tutto nel primo tempo. Nella ripresa dominio inglese, Bellingham e Rashford fissano il risultato sul 4-2. Nello stesso girone, Ghana-Panama 1-0, gol in pieno recupero di Henrique. Deludente l'esordio di Cristiano Ronaldo e del Portogallo, fermato sul pari dal Congo. Subito avanti con João Neves al sesto minuto, i lusitani subiscono il gol del pari di Wissa nel recupero del primo tempo. Il risultato non cambia nella ripresa, finisce 1-1. In testa al girone va la Colombia, vittoriosa sull'Uzbekistan di Cannavaro. Sudamericani in vantaggio con Muñoz, pari di Faisulayev, Luis Diaz e Campas firmano il definitivo 3-1. Si è chiusa così la prima tornata di gare della fase a gironi. Stasera scatta il secondo turno. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar e Messico, Corea del Sud. Basket, la netta vittoria di martedì in gara 3 della Reyer Venezia ha allungato la finale scudetto contro Milano, che è sul 2-1 nella serie. Stasera altro match point tricolore per l'Olimpia, attesa alle 20 al Taliercio. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Pallavolo, dopo il 3-1 sulla Repubblica Ceca, l'Italia torna in campo oggi nella seconda tappa della Nations League femminile nelle Filippine. Alle 14, azzurre opposte alla Serbia, che il CT Velasco inquadra così.
9: Una partita molto difficile, certamente, perché la Serbia è praticamente al completo, le manca solo Boskovic e Maia, che penso che giocherà solo l'europeo, non lo so. Però per il resto ci sono tutte, una squadra molto forte che sempre ci ha creato delle difficoltà anche quando avevamo tutte le titolari. Sarà un, non so si prova, però sicuramente una partita che ci farà crescere.
8: Tennis, al torneo di Halle, Sonego eliminato al primo turno da Shelton. Oggi torna in campo Mattia Bellucci. Dopo aver sconfitto il numero 11 del mondo, Bublik affronta negli ottavi il belga Collignon. Ciclismo aperto dall'assolo di Pogacar, vittorioso nella prima tappa dopo una fuga solitaria di 70 km. Il Giro di Svizzera propone oggi la seconda frazione, 144 km con partenza e arrivo a Locarno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
11: Tutti per uno, uno per tutti.
10: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
11: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
10: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
11: Sì, paghi solo il materasso.
10: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
12: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
14: Siamo amanti della pasta.
13: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
15: E anche basta con questo spot!
16: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
17: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
18: Ci siamo, ecco la cassaforte.
19: Non mi ricordo la combinazione.
18: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
19: Vai.
18: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
19: Sì?
18: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
19: Ah, Andreoni.
18: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
20: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MR

risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 3388. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio?

0: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Sono le 11:31. Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Si rinforza l'anticiclone subtropicale in espansione verso l'Europa nella giornata di giovedì, portando caldo già piuttosto intenso sull'Italia centro-settentrionale e in Sardegna, dove le temperature già toccano i 34-35 gradi sulle pianure. Nel corso del pomeriggio, valori più contenuti al sud, sulle zone costiere, dove si sta ancora al di sotto dei 30 gradi. Da segnalare un po' di variabilità in montagna, soprattutto sulle Alpi, dove al pomeriggio potranno sfociare alcuni temporali di calore, anche localmente intensi. Venti deboli, salvo per qualche rinforzo da nord su basso Adriatico Ionio, con mare generalmente poco mosso ovunque. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
5: Domenica 21 giugno, tutti a Ripa di Seravezza. In Piazza Europa arriva la Sagra di San Luigi, organizzata dalla Contrada della Lucertola. Stand gastronomici, bar, aperitivi e cocktail. E dalle 22 si accende la festa. La musica più bella dagli anni 90 ai giorni nostri con l'official party di Radio Nostalgia, insieme ad Andrea Secci e Luca Giorgi. Domenica 21 giugno, Piazza Europa, Ripa di Seravezza, Sagra di San Luigi. Si mangia, si brinda, si balla.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
8: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
10: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
11: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
10: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
11: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
12: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
13: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
14: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, rallentamenti tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno e rallentamenti per traffico intenso tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Rallentamenti per lavori tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest in direzione mare. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori a Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.
2: Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: presenta al Baglio della Luna Resort di Bagnone, dove prende il via ufficialmente la festa dell'estate con la vostra radio nostalgia Lunar Club. Si parte alle 20.30 con la pericena per poi ballare piano piano, prima con Luca Giorgi, poi con Stefano Reis, tutto accompagnato dalla voce del vostro Andrea Secci, che come ogni giorno tiene compagnia a quest'ora ed è pronto, insieme a Danny che cura la parte tecnica, a rendere protagonista una od uno di voi. Oggi andiamo nella capitale, dove vive e ci ascolta ogni giorno la Eli, che proprio ieri ci ha inviato al 338-6360-114 questa nota vocale.
1: Radio Nostalgia, io mi chiamo Elisa e vorrei sentire Animals dei Maroon 5, Eternity di Robbie Williams e

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Radio Nostalgia.
1: Io mi chiamo Elisa e vorrei sentire Animals dei Maroon 5, Eternity di Robbie Williams e Small Town Boy.
2: La Eli ci ha messo la voce e si è resa protagonista del 3 per 3 di questo 18 giugno 2026, la data che stavamo aspettando, perché da questa sera siete tutti invitati al Baglio della Luna Resort di Bagnone. Siamo nel cuore della Lunigiana, dove da questa sera ogni 15 giorni va in scena Lunar Club, il giovedì dell'estate, con la vostra radio preferita. In console Luca Giorgi, Stefano Reis e la voce del vostro Andrea Secci. Noi ci saremo e tu vuoi essere dei nostri? C'è ancora qualche tavolo. 392 9710 248 il

0: Non farlo, noleggiala. Vai subito su emmerent.com. Emmerent vi ha presentato il 3 per te.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
0: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248. Lunar Club, con Joy Staff e Lunigiana World, anche in diretta su Radio Nostalgia.
2: Sono le 11:54 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le cancellerie europee salutano con soddisfazione l'accordo raggiunto tra USA e Iran con le firme, per ora sulla versione digitale del memorandum d'intesa, apposte dal presidente USA Trump e da quello iraniano Pezeshkian. Ma l'apprezzamento per l'accordo si estende alla Cina. Intesa positiva, ora le parti onorino gli impegni, fa sapere Pechino. L'accordo tra USA e Iran è già in vigore, domani arriverà la firma definitiva in presenza a Lucerna in Svizzera tra il vicepresidente USA Vance e il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Tra i 14 punti previsti lo stop alle operazioni militari sull'Iran, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza pedaggi, anche se su questo punto Teheran mantiene l'intenzione di volerli applicare, e poi un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli USA. Tutti temi che dopo il G7, conclusosi ieri a Evian in Francia, a margine del quale Trump ha firmato il memorandum tra USA e Iran, saranno ripresi oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo. Al vertice europeo si parlerà anche del bilancio dell'Unione, di competitività, ma soprattutto si parlerà dell'Ucraina. Anche a Bruxelles, come ieri a Evian, sarà presente Zelensky, che ha incassato nuovi aiuti dai paesi europei e nuove sanzioni alla Russia. Intanto sul campo sciami di droni ucraini hanno colpito sia nella città di Rostov sia una raffineria nei pressi di Mosca, mentre missili russi nella notte hanno colpito Kiev. Un'altra giornata di disagi sull'alta velocità, stamani deviazioni e rallentamenti con ritardi fino all'ora e mezza per danneggiamenti sulla Napoli-Roma a causa, spiega Trenitalia, del furto di cavi avvenuto stamani alle 6:50 da parte di ignoti nel Casertano. Ieri un guasto ha causato cancellazioni e gravi ritardi per un altro guasto alla linea elettrica tra Milano e Bologna nella tratta tra Rogoredo e Piacenza. Il ministro dei trasporti Salvini ha fatto trapelare irritazione ai vertici di Ferrovie. Sono gli italiani ad essere irritati, commenta la leader Dem Schlein. Gli esami di maturità 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano che vede impegnati questa mattina 520.000 studenti. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente, insediamento e discorso del presidente Giuseppe Saragat. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Incidente, ammaccatura, graffietto misterioso. Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci è a Prato in via del Gelso o su palmucci.it. Cerchi un'auto senza pensieri? Con Emmerent.

0: azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica. Da Coffee Corner

0: Hai capito bene. Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza. Si fanno in tre. Coffee Corner, a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
1: La tua pausa al Coffee Corner.
2: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
3: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
2: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
3: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
4: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Sono le 12 e 31 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti invece in direzione Roma, tra Firenze Sud e Incisareggello. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di materiali dispersi in carreggiata si segnalano rallentamenti tra il Bivio Pisa-Livorno e Ponte d'Oreste in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece si segnala che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra l'allacciamento con la 1 e San Casciano. Chiudiamo con i treni. Per un guasto agli impianti di circolazione tra Incisa e Rignano, i convogli percorrenti la linea Firenze-Arezzo-Roma potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Nostalgia.
5: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
6: Ci siamo, ecco la cassaforte.
7: Non mi ricordo la combinazione.
6: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
7: Vai.
6: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
7: Sì?
6: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
7: Ah, Andreoni.
6: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada Inchianti.
8: Stufo dell'acqua in bottiglia? Se anche tu vuoi smettere di acquistare acqua in bottiglia, ma non vuoi spendere un capitale per un purificatore d'acqua domestico, questa è l'occasione che stavi aspettando. Depur System Italia è lo specialista dell'acqua pura da oltre 25 anni. Vai su depursystemitalia.it e acquista direttamente nella nostra fabbrica il purificatore d'acqua per la tua casa, risparmiando il 50%. Depur System Italia. L'acqua pura a casa tua.
9: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
10: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
11: Dove, oh, dove?
10: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
11: Ah, sì, Ciccio Pennello.
10: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
9: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
10: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
2: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248.
3: Sono le 12:56.
4: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. In apertura una notizia appena arrivata: secondo i legali di Andrea Sempio, la madre del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, avrebbe tentato il suicidio. Daniela Ferrari, 66 anni, è ricoverata d'urgenza da ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. È in rianimazione ma non in pericolo di vita, fa sapere il legale Liborio Catagliotti, che ha detto: questo campanello di allarme ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni. Applauso unanime delle cancellerie europee, anche arabe, per l'intesa tra Stati Uniti e Iran, siglata per ora a distanza e domani in una cerimonia in presenza a Ginevra, ma rimangono le incognite, soprattutto sulla posizione di Israele, che ribadisce il no al ritiro dal Libano e ora attacca anche Bruxelles. Alessandro Ciselin.
6: Il memorandum d'intesa per mettere fine alla guerra è stato siglato elettronicamente. Trump lo ha sottoscritto a Versailles a cena con Macron. L'omologo iraniano Pezeshkian in patria e il Pakistan conferma. E domani, col sostegno del co-mediatore Qatar, presiederà in Svizzera la cerimonia ufficiale di firma dell'intesa da parte del vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. L'Europa prepara la missione nello stretto, guidata da Francia e Gran Bretagna. Pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice il presidente francese, in vista del Consiglio europeo al via stasera. Obiettivo: accompagnare l'apertura dello stretto di Hormuz, al cuore dell'intesa tra Teheran e Washington, anche con operazioni di sminamento. L'intesa prevederebbe inoltre un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli Stati Uniti, l'allentamento delle sanzioni ma anche lo stop alle ostilità tra Israele ed Hezbollah. Va rispettata anche questa parte, sottolinea Mosca, nell'esprimere sostegno assieme a Pechino all'accordo, ma Israele continua a sfilarsi e ribadisce: non ci ritiriamo dal sud del Libano. E ora se la prende anche con Bruxelles. Il ministro degli esteri Saar annuncia lo stop ai rapporti con l'alta rappresentante Callas, che fin qui prudente aveva parlato di apartheid sul trattamento israeliano dei palestinesi.
5: Sentivate del Consiglio europeo, il primo punto all'ordine del giorno sarà il conflitto russo-ucraino, che anche la notte scorsa è proseguito col lancio incrociato di missili e droni. Chiusi stamani precauzionalmente tutti gli aeroporti a Mosca. Bruxelles sarà nuovamente presente Zelensky a incassare il ribadito sostegno dei 27 e il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'esame di maturità 2026, stamattina più di 520.000 studenti alle prese con la prova di italiano, 7 le tracce. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo, ma anche il discorso di insediamento alla Costituente di Giuseppe Saragat. E via social è arrivato l'incoraggiamento della Premier Meloni.
7: Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. Alla fine, al di là di tutto quello che studiate, di tutto quello che imparate, di tutto quello che riuscite ad apprendere da un libro di testo, vale quello che siete in grado di tirare fuori da voi stessi.
5: Oggi alle 16.30 l'ultimo saluto al cardinale Ruini, morto il 16 giugno all'età di 95 anni. A presiedere le esequie nella Basilica di San Pietro sarà Papa Leone, che ha definito Ruini un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Presente anche il cardinale Matteo Zuppi. Successivamente il feretro verrà trasferito nella diocesi natale per una seconda funzione solenne nella cattedrale di Reggio Emilia. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie, una tendenza che va invertita con urgenza. Così la Presidente della Repubblica Mattarella, intervenendo ieri al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Sentiamo le sue parole.
3: Questa dicotomia va sciolta, non nella direzione di una demonizzazione del cambiamento, al contrario, per esaltarne gli immensi effetti positivi, sapendolo sapientemente governare con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone, moltiplicare la consapevolezza, dunque la libertà dei cittadini, e sapendo che il lavoro di ciascuno è strettamente connesso.
5: Sport, calcio, tra la sera e la notte italiana, quattro partite aprono il secondo turno della fase a girone dei mondiali. Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar, Messico, Corea del Sud. La prima tornata di gare ha intanto emesso un primo parziale verdetto. È il torneo dei bomber. Gerardo De Vivo.
8: Messi, Mbappé, Haaland, Kane, il mondiale ha calato il poker d'assi. Ha iniziato il francese contro il Senegal, una doppietta per diventare a 27 anni il miglior marcatore nella storia della sua nazionale a quota 58. 14 ne ha segnati in tre mondiali di fila. Debutto con due gol anche per Haaland, vittima di turno l'Iraq. 57 gol in 51 partite con la Norvegia, i numeri irrazionali del gigante del City. Terzo in ordine di entrata in scena, sua maestà Leo Messi. Tripletta all'Algeria, agguantato Miro Klose, in vetta alla classifica dei marcatori mondiali a quota 16 e siamo solo all'inizio. Al ballo del gol partecipa Harry Kane, ne fa due alla Croazia nel debutto vincente dell'Inghilterra e alimenta il sogno di portare la Coppa del Mondo sotto il Big Ben a 60 anni dalla prima e unica volta. Manca un nome nell'Olimpo dei bomber, Cristiano Ronaldo, deludente come tutto il Portogallo nel pari col Congo. Zero tiri in porta, zero dribbling, zero falli subiti. Non pervenuto.
5: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
10: Tutti per uno, uno per tutti.
9: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
10: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
9: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
10: Sì, paghi solo il materasso.
9: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
12: Siamo amanti della pasta.
11: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
13: E anche basta con questo spot!
14: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
15: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
16: Ci siamo, ecco la cassaforte.
17: Non mi ricordo la combinazione.
16: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
17: Vai.
16: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
17: Sì?
16: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
17: Ah, Andreoni.
16: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
18: Renew.
19: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
20: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
21: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice: vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Cavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
0: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
18: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
22: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
18: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
22: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.

0: Sono le 13 e 28 minuti.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Meteo di Radio Nostalgia.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Si rinforza l'anticiclone subtropicale in espansione verso l'Europa nella giornata di giovedì, portando caldo già piuttosto intenso sull'Italia centro-settentrionale e in Sardegna, dove le temperature già toccano i 34-35 gradi sulle pianure. Nel corso del pomeriggio, valori più contenuti al sud, sulle zone costiere, dove si sta ancora al di sotto dei 30 gradi. Da segnalare un po' di variabilità in montagna, soprattutto sulle Alpi, dove al pomeriggio potranno sfociare alcuni temporali di calore anche localmente intensi. Venti deboli, salvo per qualche rinforzo da nord su basso Adriatico Ionio, con mare generalmente poco mosso ovunque. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Incidente, ammaccatura, graffietto misterioso. Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci è a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
8: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama AirServe.

0: siamo noi.
1: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
2: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano Velocità Classic e Coppa Italia.
1: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani.
2: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
3: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
1: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
4: Domenica 21 giugno, tutti a Ripa di Seravezza. In Piazza Europa arriva la Sagra di San Luigi, organizzata dalla Contrada della Lucertola. Stand gastronomici, bar, aperitivi e cocktail. E dalle 22 si accende la festa. La musica più bella dagli anni 90 ai giorni nostri con l'official party di Radio Nostalgia insieme ad Andrea Secci e Luca Giorgi. Domenica 21 giugno, Piazza Europa, Ripa di Seravezza, Sagra di San Luigi. Si mangia, si brinda, si balla.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248. Lunar Club, con Joy Staff e Lunigiana World, anche in diretta su Radio Nostalgia.
0: Sono le 13:55 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Identificata la firma degli incubi, è riconoscibile nel tracciato dell'elettroencefalogramma e potrebbe aiutare a capire le basi neurali delle emozioni vissute durante i brutti sogni. Lo indica una ricerca finlandese. I ricercatori hanno scoperto che esiste un meccanismo emotivo condiviso tra il sogno e la veglia. Questa caratteristica, chiamata asimmetria alfa frontale, è stata collegata alla rabbia e all'autocontrollo durante il dormiveglia e potrebbe essere un indicatore universale della regolazione delle emozioni. Una siringa con lago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Incidente, ammaccatura, graffietto misterioso. Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
6: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
7: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.

0: Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
1: Vado, ma è bellina sta macchinina.
2: Questa è Radio Nostalgia.

0: energia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Sono le 14 e 31 minuti.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Si rinforza l'anticiclone subtropicale in espansione verso l'Europa nella giornata di giovedì, portando caldo già piuttosto intenso sull'Italia centro-settentrionale e in Sardegna, dove le temperature già toccano i 34-35 gradi sulle pianure. Nel corso del pomeriggio, valori più contenuti al sud, sulle zone costiere, dove si sta ancora al di sotto dei 30 gradi. Da segnalare un po' di variabilità in montagna, soprattutto sulle Alpi, dove al pomeriggio potranno sfociare alcuni temporali di calore anche localmente intensi. Venti deboli, salvo per qualche rinforzo da nord su basso Adriatico e Ionio, con mare generalmente poco mosso ovunque. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
8: Tutti per uno, uno per tutti.
7: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
8: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
7: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
8: Sì, paghi solo il materasso.
7: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
9: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
11: Una specie di monumento?
10: Acqua?
11: Un monumento alla cucina di eccellenza?
10: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
11: Wow!
10: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
11: E la buona cucina toscana.
10: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
12: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili ancora per traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
2: Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: Di nuovo insieme, buon pomeriggio, ben ritrovati dai fratelli Secci. Io sono Andrea, dall'altra parte del vetro c'è Danny e c'è già che si muove nei nostri studi Luca Giorgi, perché siamo prontissimi questa sera dalle 21 saremo live dal Baglio della Lunar Resort, dove prende il via in questo giovedì 18 giugno Lunar Club, il nuovo giovedì targato Radio Nostalgia, che andrà in scena ogni 15 giorni. C'è ancora qualche tavolo, 392 97 10248, altrimenti vi aspettiamo tutti dopo le 22 per ballare insieme fino a luna, sotto la luna, che tra l'altro non so se avete visto già ieri sera la luna e un altro, non mi ricordo il pianeta, vabbè, insomma, comunque è spettacolare in questi giorni, non c'è modo migliore per celebrarla questa sera al Baglio della Luna. Con me ci sarà Luca Giorgi, Stefano Reis e tanti di voi, vi aspettiamo tra Ulle Bagnone, questa location strepitosa, Baglio della Luna Resort, dalle 21 anche in diretta. Adesso andiamo a Roma.
1: Radio Nostalgia, io mi chiamo Elisa e vorrei sentire Animals dei Maroon 5, Eternity di Robbie Williams e Small Town.

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Radio Nostalgia.
1: Io mi chiamo Elisa e vorrei sentire Animals dei Maroon 5, Eternity di Robbie Williams e Small Town Boy.
2: Il 3 per te oggi ci ha portato nella capitale, dove invece ascolta ogni giorno questa piccola bambina che si reda protagonista del 3 per te. Lo ha fatto inviando ieri al 338-6360-114 questa nota vocale. Al più veloce che me la manda ora, 338-6360-114, nome, città, tre canzoni, la puntata di domani. Ci becchiamo anche questa sera dalle 21, saremo in diretta dal Baglio della Luna Resort di Bagnone, dove va in scena Lunar Club, il primo giovedì di targato Radio Nostalgia con il Secci, Luca Giorgi e Stefano Reis. A più tardi e a domani con il 3 per te, sempre a quest'ora. Bacio. Nostalgia.
3: 3 per te. Radio Nostalgia.
4: Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo, noleggiala. Vai subito su emerent.com. Emerent vi ha presentato il 3 per te.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248.
6: Sono le 14:55. Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'Ucraina ha colpito una raffineria di petrolio a Mosca per la seconda volta in una settimana, causando disagio ai voli commerciali negli aeroporti della capitale in uno dei più grandi attacchi con droni dall'inizio dell'invasione russa. 555 droni abbattuti, fa sapere il Ministero della Difesa di Mosca. Si conta anche un morto nella regione di Rostov. Gli ultimi attacchi di Kiev non aiutano a promuovere un incontro tra Zelensky e Putin, fa sapere il consigliere presidenziale russo Ushakov, mentre il presidente ucraino rilancia: non vogliamo questa guerra e non l'abbiamo mai voluta, ma se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucerà. Da Cesare Pavese a Vitalino Brancati, dall'intervento di Saragat all'Assemblea Costituente, al testo tratto da un libro di Mario Calabresi. Con la prima prova scritta, il tema di italiano, questa mattina ha preso il via l'esame di maturità, impegnati 528.000 studenti, vietati smartphone, tablet e auricolari, pena l'esclusione dall'esame. Domani la seconda prova, diversa per ogni indirizzo, latino al classico, matematica allo scientifico. Poi sarà la volta degli orali. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena nell'Aquilano, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. A riferire il particolare Alessia Natali, referente della sezione Abruzzo di Penelope, l'associazione che si occupa di supporto alle famiglie di persone scomparse. Sarebbe questo dunque il primo concreto segnale del passaggio delle due sorelle di 12 e 16 anni, di cui si sono perse le tracce la notte tra il 6 e il 7 giugno. Vanno avanti le ricerche degli inquirenti, la procura di Sulmona indaga per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della casa famiglia. Mondiali, dopo la prima tornata di gare in cui si sono messi in evidenza i bomber da Messi a Kane, scatta questa sera il secondo turno della fase a gironi. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca Sudafrica, Svizzera Bosnia, Canada Qatar e Messico Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
8: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
9: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
8: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
9: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
10: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 18 luglio al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. Si parte il 18 luglio con il format Lasciatemi cantare. 26 luglio, Voglio tornare negli anni 90. 29 luglio, Elio e le storie tese in concerto. Il 3 agosto, Massimo Ranieri in concerto. Il 5 agosto, The Michael Jackson Experience. Il 7 agosto, Pupo in concerto. L'8 agosto, Like a Rolling Story, evento gratuito. Il 12 agosto, Abba Symphonic Show con orchestra sinfonica. E il 14 agosto, gran finale con il Throwback Party. Grandi artisti, spettacoli per tutte le età e un'estate di emozioni in una delle location più affascinanti della Toscana. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediceolivefestival.it. Prevendite online su Ticket One. Biglietti disponibili anche in cassa la sera degli spettacoli. Medicio Live Festival 2026. L'estate vive qui.
11: Radio Ufficiale. Radio Nostalgia.
12: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
13: Radio Nostalgia.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30, parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.
2: Perché solo con noi puoi scoprire come farti aiutare dalla marketer dell'AI. Su Radio Nostalgia.
3: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
0: Vi aspettiamo!
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
7: Sono le 15 e 31 minuti.
8: Radio Nostalgia. Viabilità.
9: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, 5 km di coda per incidente e traffico bloccato tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione Roma, code sulla carreggiata opposta per curiosi. In direzione Bologna poi anche rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili in direzione Firenze, code tra La Strassigna e Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
8: Radio Nostalgia.
10: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
11: Tutti per uno, uno per tutti.
10: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
11: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
10: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
11: Sì, paghi solo il materasso.
10: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
12: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: La caldaia e la lavatrice si sono di nuovo guastate a causa del calcare? Sei stanca di rimuovere ogni giorno le incrostazioni dei rubinetti e dai vetri del bagno? Depur System Italia è lo specialista dell'acqua che dal 1992 porta l'acqua dolce a casa tua. Scopri le fantastiche offerte su depursystemitalia.it e acquista direttamente in fabbrica l'addolcitore d'acqua per la tua casa con il 50% di sconto. Depur System Italia. L'acqua dolce di casa tua.
14: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Incidente, ammaccatura, graffietto misterioso. Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci è a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
2: Radio Nostalgia. Yes, yes. Oh.

0: aspetto ogni mercoledì alle 10.30 su Radio Nostalgia con Andrea Secci.
1: Chiara Blum, un programma in collaborazione con BD Rova. Grazie ai sistemi automatizzati BD Rova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale, con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248. Lunar Club, con Joy Staff e Lunigiana World, anche in diretta su Radio Nostalgia.
6: Sono le 15:56.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, nelle scorse ore bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni di Kiev. Oltre 500 i voli cancellati. Colpita anche una raffineria nella capitale russa per la seconda volta in questa settimana. Il governatore della regione parla di 16 feriti, un morto nella regione di Rostov. Sul fronte opposto almeno 3 civili uccisi in raid russi nella regione di Sumi. Gli ultimi attacchi di Kiev non aiutano a promuovere un incontro tra Zelensky e Putin, rimarca il consigliere presidenziale russo Ushakov, mentre il presidente ucraino rilancia: non vogliamo questa guerra, ma se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucerà. E oggi a Bruxelles riunione dei ministri della difesa della NATO. Oggi avremo un incontro con il gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, al quale parteciperà anche Zelensky, ha annunciato il segretario generale Rutte, che poi sulla missione per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, una volta riaperto, ha chiarito: non è prevista una nostra partecipazione, ma se serve aiuto siamo qui. Competitività e sfide economiche globali, bilancio pluriennale dell'Unione e dossier Ucraina e Medio Oriente sono i temi al centro del Consiglio europeo, al via questa sera a Bruxelles. Il vertice arriva all'indomani del G7 di Evian, dove i leader hanno confermato il sostegno a Kiev e salutato con favore l'intesa tra USA e Iran. In ambito europeo i 27 ascolteranno il presidente Zelensky sugli ultimi sviluppi della guerra. Oltre al rinnovato supporto a Kiev, si discuterà anche dello stato dei negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Dopo 10 giorni arriva un primo segnale nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelle in Abruzzo. Ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche nella zona. In volo a bassa quota un elicottero dei vigili del fuoco diretto verso la montagna e il lago di Barrea. La procura di Sulmona indaga per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della casa famiglia. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un overdose di farmaci. A renderlo noto, i legali del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi. La donna resta in rianimazione, le sue condizioni sono stabili, ma non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni da parte dei legali di Sempio, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social. Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della Federcalcio. L'autorità nazionale anticorruzione, nel parere richiesto dal ministro per lo sport Abodi, ha escluso l'incompatibilità della candidatura con la precedente carica di presidente del CONI. Lunedì si terranno le elezioni, l'altro candidato è Giancarlo Abete. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica.
8: Ottimismo liquido.
5: Da Coffee Corner è arrivata la nuova 7 note, caffè toscano. Scopri con noi la tua armonia perfetta e la macchina potrà essere tua a soli 9 euro. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di

0: azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
2: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
1: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
2: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
0: Questa è Radio Nostalgia.

0: Amici di Radio Nostalgia, dal 3 di luglio, ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia, The Land of the Moon.
1: Sì, Andrea, parleremo del settore immobiliare, dell'ospitality di fascia alta, di tutti i servizi che offriamo ai nostri ospiti per farli innamorare del territorio.
0: Vi porteremo in giro tra Toscana e Liguria per scoprire insieme il cuore della Lunigiana.
2: Su Radio Nostalgia, The Land of the Moon.
3: The Land of the Moon.
1: Dal 3 di luglio su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. Vi aspettiamo.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Strada facendo.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Sono le 16 e 30 minuti.
7: Radio Nostalgia. Viabilità.
8: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per incidente 7 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud, in direzione Roma 5 km di coda per Curiosi tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Per traffico intenso in direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili in direzione Firenze 2 km di coda per incidente tra Empoli ed Empoli Est, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Radio Nostalgia.
9: Domenica 21 giugno, tutti a Ripa di Seravezza. In Piazza Europa arriva la Sagra di San Luigi, organizzata dalla Contrada della Lucertola. Stand gastronomici, bar, aperitivi e cocktail. E dalle 22 si accende la festa. La musica più bella dagli anni 90 ai giorni nostri con l'official party di Radio Nostalgia, insieme ad Andrea Secci e Luca Giorgi. Domenica 21 giugno, Piazza Europa, Ripa di Seravezza, Sagra di San Luigi. Si mangia, si brinda, si balla.
10: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate! Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
11: Madonna, è bellina sta macchinina!
12: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
13: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
14: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica. Da Coffee Corner c'è una promozione incredibile.
15: Ottimismo liquido.
14: Acquista le capsule, la nuovissima macchina Mocador Diva E1 è gratis. Il tuo espresso perfetto a soli 36 centesimi. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
16: La tua pausa al Coffee Corner.
17: Incidente? Ammaccatura? Graffietto misterioso? Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci a Prato in Via del Gelso o su palmucci.it.
18: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile.
15: ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
18: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
19: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
20: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
21: Dove? Oh, dove?
20: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
21: Ah, sì, Ciccio Pennello.
20: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
19: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
20: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
5: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20:30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248.
6: Sono le 16:54.
1: Radio Nostalgia. Giornale radio.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Scatta stasera il secondo turno della fase a gironi del mondiale e c'è già chi potrebbe festeggiare. Messico e Corea del Sud, entrambe vittoriose al primo turno, si affrontano allo stadio Akron di Zapopan. Se una delle due dovesse vincere, si qualificherebbe ai sedicesimi con un turno d'anticipo. Si inizia alle 3 della notte italiana. Ad aprire il programma odierno, nello stesso girone, vietato sbagliare per entrambe nello scontro diretto tra Repubblica Ceca e Sudafrica, sconfitte al debutto il via alle 18. Alle 21 e a mezzanotte, i due incontri dell'unico gruppo con la classifica che vede tutte e quattro le squadre perfettamente allineate. Un punto a testa, un gol a testa, frutto dei due 1-1 al debutto. E allora tutto da decidere a iniziare dalle sfide di oggi, Svizzera-Bosnia e Canada-Qatar. Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della Federcalcio. L'autorità nazionale anticorruzione, nel parere richiesto dal ministro per lo sport Abodi, ha escluso l'incompatibilità della candidatura con la precedente carica di presidente del CONI. Le elezioni del nuovo presidente FIGC si terranno lunedì prossimo. L'altro candidato è Giancarlo Abete. Basket, va in scena gara 4 della finale scudetto Venezia-Milano. Secondo match point tricolore per l'Olimpia, in vantaggio 2-1. 48 ore fa in gara 3 la Reyer ha vinto e allungato la serie. Stasera si torna in campo ancora al Taliercio, palla 2 alle 20. L'eventuale gara 5 è in programma domenica al Forum. Pallavolo, prosegue la marcia dell'Italia verso le finals della Nations League femminile. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo il successo all'esordio sulla Repubblica Ceca, le azzurre hanno superato la Serbia per 3-2. Prossima avversaria sabato, gli Stati Uniti. Tennis, Mattia Bellucci a caccia dei quarti di finale del torneo di Halle. Dopo aver sconfitto il numero 11 del mondo, Bublik, l'azzurro affronta negli ottavi il belga Collignon. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
2: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
3: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
4: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
3: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
4: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
5: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
7: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
8: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
9: Vado, ma è bellina sta macchinina.
10: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
11: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
10: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
11: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
12: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia, perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
13: Nostalgia.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Sono le 17:33.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Non mancheranno spazi assolati al nord nelle prossime ore con solo la formazione di temporali di calore su Alpi e Prealpi. Sarà soleggiato anche al centro Italia con dei temporali di calore in formazione in Appennino. Situazione tranquilla al sud e sulle due isole maggiori con ampie schiarite ovunque. Da segnalare le temperature che si manterranno oltre la media, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, dove raggiungiamo picchi di 35-36 gradi. Caldo che continuerà ad essere molto intenso anche per quanto riguarda la giornata di domani, soprattutto al centro nord. Caldo più moderato al sud Italia. Temperature minime che saranno tropicali, soprattutto nei grandi centri urbani. Il tutto sempre con ampie schiarite ovunque, eccetto temporali di calore sui monti. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
9: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
10: Tutti per uno, uno per tutti.
9: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
10: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
9: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
10: Sì, paghi solo il materasso.
9: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
11: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. TAEG 1,22, anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL Eco G.
14: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo. Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica.
15: Ottimismo liquido.
14: Da Coffee Corner è arrivata la nuova 7 note, caffè toscano. Scopri con noi la tua armonia perfetta e la macchina potrà essere tua a soli 9 euro. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
16: La tua pausa al Coffee Corner.
14: Incidente? Ammaccatura? Graffietto misterioso? Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci è a Prato in via del Gelso o su palmucci.it. Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per incidente 7 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione Roma code per traffico intenso tra Firenze Sud e Cisareggello. Per traffico intenso in direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili code in uscita all'Astrassigna, code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e l'Astrassigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
2: Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: Di nuovo insieme, buon pomeriggio, ben ritrovati dai fratelli Secci. Io sono Andrea, dall'altra parte del vetro c'è Danny e c'è già che si muove nei nostri studi Luca Giorgi, perché siamo prontissimi. Questa sera dalle 21 saremo live dal Baglio della Lunar Resort, dove prende il via in questo giovedì 18 giugno Lunar Club, il nuovo giovedì targato Radio Nostalgia, che andrà in scena ogni 15 giorni. C'è ancora qualche tavolo, 392 971 0248, altrimenti vi aspettiamo tutti dopo le 22 per ballare insieme fino a luna, sotto la luna, che tra l'altro non so se avete visto già ieri sera la luna e un altro, non mi ricordo il pianeta, vabbè, insomma, comunque è spettacolare in questi giorni, non c'è modo migliore per celebrarla questa sera al Baglio della Luna. Con me ci sarà Luca Giorgi, Stefano Reis e tanti di voi, vi aspettiamo tra Ulle Bagnone, questa location strepitosa, Baglio della Luna Resort, dalle 21 anche in diretta. Adesso andiamo a Roma.
1: Radio Nostalgia, io mi chiamo Elisa e vorrei sentire Animals dei Maroon 5, Eternity di Robbie Williams e Small Town

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare

0: Radio Nostalgia. Io mi chiamo Elisa e vorrei sentire Animals dei Maroon 5, Eternity di Robbie Williams e Small Town Boy.
1: Il 3 per te oggi ci ha portato nella capitale, dove invece ascolta ogni giorno questa piccola bambina che si reda protagonista del 3 per te. Lo ha fatto inviando ieri al 338-6360-114 questa nota vocale. Al più veloce che me la manda ora, 338-6360-114, nome, città, tre canzoni, la puntata di domani. Ci becchiamo anche questa sera dalle 21, saremo in diretta dal Baglio della Luna Resort di Bagnone, dove va in scena Lunar Club, il primo giovedì di targato Radio Nostalgia con il Secci, Luca Giordi e Stefano Reis. A più tardi e a domani con il 3 per te, sempre a quest'ora. Bacio. Nostalgia.
2: 3 per te. Radio Nostalgia.
3: Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo, noleggiala. Vai subito su emmerent.com. Emmerent vi ha presentato il 3 per te.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248. Lunar Club, con Joy Staff e Lunigiana World, anche in diretta su Radio Nostalgia.
8: Sono le 17:58 minuti.
9: Radio Nostalgia, giornale radio.
10: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia concreta legata alle due sorelle scomparse in Abruzzo la notte tra il 6 e il 7 giugno, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio per capelli rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche in tutta la zona. In volo a bassa quota un elicottero dei vigili del fuoco che sta perlustrando dall'alto anche il lago di Barrea. Intanto si è scoperto che sono intestate ad un uomo di origine kosovara e al compagno della mamma delle ragazzine le schede telefoniche di due dei tre telefoni che hanno con loro e che risultano non raggiungibili da 96 ore. L'ultimo segnale è stato captato mercoledì nel Parco Nazionale dell'Abruzzo. Condanna all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. È la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Firenze a Vasile Frumuzache, il vigilante rumeno di 33 anni, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni. La prima venne uccisa a Montecatini Terme nell'agosto del 2024, la seconda a Prato nel maggio del 2025. Accolta dai giudici la richiesta dei PM. Si apre oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 la competitività e le sfide economiche globali, ma anche la guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la situazione in Medio Oriente, dopo la firma di Trump del memorandum d'intesa con l'Iran, presente anche Zelensky. E questa mattina, sempre a Bruxelles, riunione dei dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta cambiando la dinamica sul campo di battaglia e sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ma può continuare a farlo solo con un rafforzamento del sostegno internazionale, ha affermato il segretario generale dell'Alleanza Rutte, che poi sulla missione per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz ha chiarito: non è prevista una nostra partecipazione, ma se serve aiuto siamo qui. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, ritardi fino a 90 minuti sulla linea ad alta velocità Napoli-Roma, questa volta a causa di un furto di cavi di rame avvenuto nella provincia di Caserta. Ieri caos sulla linea Milano-Bologna per un guasto alla linea elettrica. Pallavolo, prosegue la marcia dell'Italia verso le finali della Nations League femminile. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo il successo all'esordio sulla Repubblica Ceca, le azzurre hanno superato anche la Serbia per 3-7-2. Prossima avversaria sabato gli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
7: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo. Domenica 21 giugno, tutti a Ripa di Seravezza. In Piazza Europa arriva la Sagra di San Luigi, organizzata dalla Contrada della Lucertola. Stand gastronomici, bar, aperitivi e cocktail. E dalle 22 si accende la festa. La musica più bella dagli anni 90 ai giorni nostri con l'official party di Radio Nostalgia, insieme ad Andrea Secci e Luca Giorgi. Domenica 21 giugno, Piazza Europa, Ripa di Seravezza, Sagra di San Luigi. Si mangia, si brinda, si balla.
11: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
12: Una specie di monumento?
11: Acqua?
12: Un monumento alla cucina di eccellenza?
11: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
12: Wow!
11: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
12: E la buona cucina toscana.
11: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
13: Radio Nostalgia.

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Sono le 18 e 29 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
6: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code tra Valdarno e Incisa Reggello, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano e Barberino. In direzione Roma, code tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili code in uscita all'Astrassigna in direzione Mare, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze sul Lungarno Cellini, restringimenti di carreggiata per lavori.
7: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
5: Radio Nostalgia.
8: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
9: Vado, ma è bellina sta macchinina.
10: Incidente, ammaccatura, graffietto misterioso. Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
11: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica da Coffee Corner.

0: Capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
1: La tua pausa al Coffee Corner.
2: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
3: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
4: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
3: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
4: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
5: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
6: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
7: Dove, oh, dove?
6: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
7: Ah, sì, Ciccio Pennello.
6: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
5: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
6: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
5: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248.
6: Sono le 18 e 58 minuti.
7: Radio Nostalgia. Giornale radio.
8: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia legata alle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano. È stato ritrovato sul sentiero vicino alla casa famiglia a Civitella Alfedena, dove vivevano, un fermaglio per capelli che dovrebbe appartenere alla più piccola. Nella zona sono state rafforzate le operazioni di ricerca. Tragico incidente nel primo pomeriggio a Reggio Emilia. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta. Il decesso è avvenuto all'ospedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo Vasile Frusumace, il vigilante romeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, di 30. Accolta dai giudici la richiesta dei PM.
9: L'economia.
8: Il petrolio scorre, le borse stanno ruggendo, lo scrive Donald Trump su Truth in merito all'accordo raggiunto con Teheran, ma la giornata dei mercati è stata nell'insieme interlocutoria. Ancora sollievo sulle quotazioni internazionali del petrolio, scese in Europa sui 74 dollari al barile mentre risale il gas. Lieve rialzo alle principali piazze delle due sponde dell'Atlantico, Milano chiude a più 0,18%, in cauta risalita lo spread a 72 punti. Ad alimentare lo scetticismo le stesse compagnie di navigazione, incluse quelle navi ancora intrappolate nello stretto di Hormuz. L'agenzia Bloomberg dà conto di una loro forte cautela sulla ripresa dei traffici marittimi. Intanto si rilancia il dibattito sull'aumento delle spese militari anche nel contesto del Consiglio europeo, al via a Bruxelles, chiamato a discutere tra l'altro del prossimo bilancio pluriennale. Oggi il CEO di Leonardo, Mariani, a un panel ha rivendicato che l'industria del settore ha già investito molto anche senza supporti, ma sarà essenziale un pieno e coordinato utilizzo dei fondi SAFE per la difesa. L'Italia, la Corte dei Conti ha approvato la gestione dell'Agenzia delle Entrate registrando un totale di 16 miliardi di euro in attività di riscossione, in aumento del 7,9% su 2023, trainato dalla riscossione ordinaria. Resta la criticità strutturale dei ruoli pregressi, pari a 1.274 miliardi di euro, di cui il 40% ritenuti di difficile o impossibile recupero. L'informazione torna più tardi.
9: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
10: Tutti per uno, uno per tutti.
9: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
10: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
9: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
10: Sì, paghi solo il materasso.
9: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, INFE e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
12: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
13: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
15: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e devi rifare anche il bagno? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
16: Domenica 21 giugno, tutti a Ripa di Seravezza. In Piazza Europa arriva la Sagra di San Luigi, organizzata dalla Contrada della Lucertola. Stand gastronomici, bar, aperitivi e cocktail. E dalle 22 si accende la festa. La musica più bella dagli anni 90 ai giorni nostri con l'official party di Radio Nostalgia insieme ad Andrea Secci e Luca Giorgi. Domenica 21 giugno, Piazza Europa, Ripa di Seravezza, Sagra di San Luigi. Si mangia, si brinda, si balla.

0: offerte fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
1: Ma com'è bellina sta macchinina!
2: Questa è Radio Nostalgia.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Sono le 19 e 35 minuti.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Non mancheranno spazi assolati al nord nelle prossime ore con solo la formazione di temporali di calore su Alpi e Prealpi. Sarà soleggiato anche al centro Italia con dei temporali di calore in formazione in Appennino. Situazione tranquilla al sud e sulle due isole maggiori con ampie schiarite ovunque. Da segnalare le temperature che si manterranno oltre la media, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia dove raggiungiamo picchi di 35-36 gradi. Caldo che continuerà ad essere molto intenso anche per quanto riguarda la giornata di domani, soprattutto al centro nord. Caldo più moderato al sud Italia. Temperature minime che saranno tropicali, soprattutto nei grandi centri urbani. Il tutto sempre con ampie schiarite ovunque, eccetto temporali di calore sui monti. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
8: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
9: Tutti per uno, uno per tutti.
8: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
9: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
8: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
9: Sì, paghi solo il materasso.
8: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
10: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Incidente, ammaccatura, graffietto misterioso. Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
12: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
13: Stufo dell'acqua in bottiglia? Se anche tu vuoi smettere di acquistare acqua in bottiglia, ma non vuoi spendere un capitale per un purificatore d'acqua domestico, questa è l'occasione che stavi aspettando. Depur System Italia è lo specialista dell'acqua pura da oltre 25 anni. Vai su depursystemitalia.it e acquista direttamente nella nostra fabbrica il purificatore d'acqua per la tua casa risparmiando il 50%. Depur System Italia. L'acqua pura a casa tua.
14: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
13: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
14: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
13: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
4: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo. Sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 3388. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
15: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code tra Valdarno e Incisa Reggello. Rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano e Barberini. Per incidente 2 km di coda tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Sulla Fipilì in direzione mare, code in uscita all'Astra Assigna per viabilità esterna che non riceve e code a tratti per traffico intenso tra Scandicci e l'Astra Assigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze sul Lungarno Cellini, restringimenti di carreggiata per lavori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R. Nostalgia.
1: Anche stasera, amiche e amici, siamo di nuovo insieme. Io sono Fabio R e questo è Let's Go Out for a Drink, la migliore musica degli anni 70, 80 e 90 da ballare. Partiamo.

0: E anche per stasera è tutto. Ci risentiamo domani alla stessa ora, sempre qui su Radio Nostalgia.
1: Let's go out for a drink. Nostalgia.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Sono le 20 e 7 minuti.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca, primi sviluppi nelle ricerche delle due sorelle scomparse nella zona di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Un fermaglio per capelli che apparterrebbe alla più piccola è stato ritrovato non lontano dalla casa famiglia dove vivevano. Sentiamo Alessio Galea.
6: Alimenta speranze la prima traccia delle due sorelline Sara e Alicia, 12 e 16 anni, scomparse 10 giorni fa a Civitella Alfedena, L'Aquila. Su un sentiero vicino alla casa famiglia dove vivevano è stato trovato un fermaglio per capelli apparterrebbe alla più piccola. A darne notizia l'associazione Penelope, che supporta i familiari delle persone scomparse. Delle sorelle si sono perse le tracce la notte tra il 6 e 7 giugno scorso. Sarebbero uscite da una finestra della comunità dove erano ospiti dopo la separazione dei genitori. Resta da capire se l'allontanamento sia stato organizzato con l'aiuto di esterni. Gli inquirenti indagano sui tre telefonini delle ragazzine. Le schede sarebbero intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre. L'ultimo segnale risale a 8 giorni fa. All'esame anche i video delle telecamere di zona. Uno mostra le sorelle poco prima della scomparsa con felpe scure e scarpe bianche, un altro un'auto vicina alla struttura. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori, indagati responsabili della struttura per il reato di abbandono di minore. Le ricerche ora si intensificano anche nella riserva della Camusciara, nel Parco Nazionale d'Abruzzo.
5: Tragico incidente nel primo pomeriggio a Reggio Emilia, dove un 11enne in bici è stato travolto da un camion dei rifiuti. Il ragazzino è morto all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, poi trasportato con l'ambulanza in ospedale, dove è deceduto. Il periodo di 60 giorni è ufficialmente iniziato oggi. Lo ha chiarito in conferenza stampa la Casa Bianca il vicepresidente USA Vance in merito al memorandum d'intesa firmato da Stati Uniti e Iran, che estende il cessate il fuoco e apre una nuova fase di colloqui sul programma nucleare iraniano. Tra i 14 punti previsti nell'intesa, lo stop alle operazioni militari, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza pedaggi, anche se su questo punto l'Iran mantiene l'intenzione di volerli applicare, e poi un piano di ricostruzione da 300 miliardi garantiti proprio dagli USA. Al via Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader la competitività e le sfide economiche globali, poi gli sviluppi della guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la situazione in Medio Oriente. E questa mattina sempre a Bruxelles riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta cambiando la dinamica sul campo di battaglia e sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ma può continuare a farlo solo con un rafforzamento del sostegno internazionale, ha affermato il segretario generale dell'alleanza Rutte. Si è conclusa dopo 6 ore la prima prova scritta degli esami di maturità, iniziati questa mattina con italiano. Sui banchi quasi 528.000 studenti. Domani la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo. Poi sarà la volta degli orali. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
7: Emozioni, paure, vigilia di notte prima degli esami per 527.747 ammessi alla maturità. Il Toto Traccia si è svelato alle 8.30 di stamani intorno a 3 tipologie. Sull'analisi del testo, una poesia sull'amore di Cesare Pavese e un brano di Vitaliano Brancati sul piacere della memoria. Tra le tematiche di attualità il concetto di fatica, sulla scia di un brano dei nostri giorni del giornalista Mario Calabresi. Infine, sull'analisi e produzione di un testo argomentativo, tra le altre tracce un passo del discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat nel 1946 sulla democrazia e i suoi pilastri nei rapporti tra maggioranze e minoranze e più in generale nelle relazioni sociali, e poi quella che forse ha fatto sollevare qualche sopracciglio in più da un testo del sociologo ungherese Frank Furedi, ritenuto vicino all'ex premier Orbán, che ci spiega perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare confini. Domattina le prove di indirizzo, tra le altre il latino per il classico, matematica per lo scientifico.
5: Camillo Ruini per molti anni ha servito la Chiesa svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. La Chiesa italiana gli deve moltissimo. Lo ha detto Papa Leone celebrando oggi pomeriggio le esequie del cardinale per 16 anni presidente della CEI, morto all'età di 95 anni. A lui, ha aggiunto il pontefice, si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Voltiamo pagina, nasce la prima agenzia di stampa interamente dedicata alle infrastrutture, un nuovo modo di raccontare il settore. Il servizio è di Nicola Compagnone.
8: È stata presentata a Roma presso la sede della stampa estera Prima Pagina News ADI, la nuova agenzia di stampa dedicata alle infrastrutture. Un nuovo modo di fare informazione in un settore strategico per il nostro paese, come spiega l'editore Pietro Di Pierri.
9: Primo per dare notizie precise raccogliendole dagli imprenditori e poi per comunicarle anche alla gente che possono quelli che andranno a usufruire delle infrastrutture che il PNRR ha portato in Italia e quello che si sta costruendo in Italia. Abbiamo istituito anche la procedura della blockchain, quindi il controllo della notizia che viene fuori con un sistema digitale insieme a Digitali. Niente, speriamo che sia un'agenzia presente che possa servire al paese.
8: Dall'energia ai trasporti, passando per le grandi opere, le infrastrutture digitali, la logistica e l'innovazione, ADI dà voce a un settore in continua evoluzione. Il direttore Enrico Sarzanini.
10: Per migliorare quelle che sono le problematiche che tutti i giorni, soprattutto burocratiche, e chi legge il sito se ne renderà conto, che sono questo il vero purtroppo problema del nostro paese, io credo che attraverso il confronto si possa poi migliorare, si possano superare quelli che sembrano problemi insuperabili.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
11: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate! Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto! Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
12: Vado, ma è bellina sta macchinina!
13: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
14: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
15: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
14: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
15: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
16: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
17: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
18: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto in

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
4: Meteo di Radio Nostalgia.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Non mancheranno spazi assolati al nord nelle prossime ore con solo la formazione di temporali di calore su Alpi e Prealpi. Sarà soleggiato anche al centro Italia con dei temporali di calore in formazione in Appennino. Situazione tranquilla al sud e sulle due isole maggiori con ampie schiarite ovunque. Da segnalare le temperature che si manterranno oltre la media, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, dove raggiungiamo picchi di 35-36 gradi. Caldo che continuerà ad essere molto intenso anche per quanto riguarda la giornata di domani, soprattutto al centro nord. Caldo più moderato al sud Italia. Temperature minime che saranno tropicali, soprattutto nei grandi centri urbani. Il tutto sempre con ampie schiarite ovunque, eccetto temporali di calore sui monti. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
6: Incidente, ammaccatura, graffietto misterioso. Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
7: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
8: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
9: Una specie di monumento?
8: Acqua?
9: Un monumento alla cucina di eccellenza?
8: Brava, ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
9: Wow!
8: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
9: E la buona cucina toscana.
8: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
10: Radio Nostalgia. You got to...

0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Sono le 20:57 minuti.
3: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
4: Tutti per uno, uno per tutti.
3: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
4: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
3: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
4: Sì, paghi solo il materasso.
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
5: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
7: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
8: Onda Lunga. Ma è un invito a cena?
7: Ristorante Pizzeria Onda Lunga. Specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
8: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
1: Incidente, ammaccatura, graffietto misterioso. Da Carrozzeria Palmucci non ti chiediamo com'è andata, ma ti regaliamo la lucidatura. Che tu abbia torto o ragione, la tua auto torna come nuova. Pensiamo a tutto noi, anche alle pratiche assicurative. Vieni a trovarci, Carrozzeria Palmucci a Prato in via del Gelso o su palmucci.it.
11: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
12: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
1: Questa è Radio Nostalgia.

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

Gli amici di Lunidanza, questa è una danza che potete imparare anche voi. Basta iscriversi a Lunidanza e corsi di questa fantastica

al Baglio della Luna. Va bene mangiare, ma iniziamo anche un po' a muoverci. La musica più bella questa notte ve la suonano Luca Giorgi e Stefano Reis. Io sono Andrea Secci e iniziamo.

0: donde pude.
1: Y voglio qua davanti però, eh.
0: Ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden.
1: Questa notte insieme agli amici di Calabrone Delfino, Italian Brand, oltre al profumo c'è anche Princi Giulia, che ha scritto questo libro che si chiama Parole scritte nell'anima. Vi provo a leggere una cosa così al volo, eh. Apri questo libro senza rumore, entra piano con mente e cuore. Qui lo spirito prende la mano e l'anima smette di andare lontano. La mente gioca, confonde, trattiene, crea mille strade, ma poche fanno bene. Lascia che il pensiero si faccia leggero, che il vero emerga semplice e vero. Ogni parola è un passo gentile tra ciò che confonde e ciò che è sottile. Se leggi col cuore senza difesa, la pace ti trova limpida e resa. Lo potete trovare sempre qua in esposizione questa notte qua al primo atto di Lunar Club. Vai Giorgi!

Ragazze, vi voglio tutte in pista, cioè voglio tutti qua dentro, no? Ballate lì nell'angolo, tutti qua davanti, cioè una festa, siamo tutti insieme. Signorina, venga lei, venga lei. Tutti qua sotto, dai!

0: tutti.
1: Buonasera.
0: Vai.
2: Ieri tra le tue poesie ho trovato qualcosa che parla di me.
0: Poi vi insegno, eh.

0: lo sai non sono io a incatenarti qua, il sentimento va già libero da sé. Tu quanto amore dai, in cambio niente vuoi.
1: Giorgi, dove sei?
0: L'attimo in cui sei, purezza e fedeltà davanti agli occhi miei. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire? Un angelo disteso al sole che è caduto qua, nuda bene.

Se non metti l'ultimo, noi non ce ne andiamo. Se non metti l'ultimo. Ovviamente è il bello della diretta, saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando la radio. Ma qua si è avvicinata la ragazza e è andata via la corrente. Cosa hai fatto?

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Sono le 23 e 55 minuti.
3: La caldaia e la lavatrice si sono di nuovo guastate a causa del calcare? Sei stanca di rimuovere ogni giorno le incrostazioni dei rubinetti e dai vetri del bagno? Depur System Italia è lo specialista dell'acqua che dal 1992 porta l'acqua dolce a casa tua. Scopri le fantastiche offerte su depursystemitalia.it e acquista direttamente in fabbrica l'addolcitore d'acqua per la tua casa con il 50% di sconto. Depur System Italia. L'acqua dolce di casa tua.
4: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
5: Una specie di monumento?
4: Acqua.
5: Un monumento alla cucina di eccellenza?
4: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
5: Wow!
4: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
5: E la buona cucina toscana.
4: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
6: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it